0: waaw digal jii xor bi di wasil di wasil la te di xaw suñu koy wax
1: na seetari Touba
2: ay borom Touba da di xaadim digal jii xor bi di wasil la te di xaw suñu koy

0: L'ambassadeur ñing koy nuyu Serigne Tidiane Faye patriote bi sa waju fo reer
1: waji di yal yow ma fa na yo fariquni
0: ana morsay